Hai se abuza, wai ukwata. Ye PC. Ngolo leto si kuze kusese eli baba. Siya ikuza lento kusese eli ndoda. Hey wey.

Da un angolo, tanto quella, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più, un po' più

Andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando, andando